estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a

Ciao Song Radio di Chris Lessard sull'Auto FM. Ciao ragazzi, come state? Spero che state tutti bene. Scusate la mia assenza, ma ultimamente sono un pochettino a tournée. Poi più in là vi spiegherò tutte le novità, ma per adesso a volte ho problemi di internet perché sono sempre in giro. Ciao!